0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing.

0: E buongiorno a tutti quanti voi, è lunedì 12 ottobre 2026 e tanti anni fa, 1492, qualcuno scopriva l'America. Noi anche oggi siamo qui, siamo scoperti con voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche a tutte le radio che sono con noi. Avremo come al solito anche oggi tutte le nostre varie rubriche, i nostri collegamenti. E quindi buon lunedì a tutti quanti voi dopo questa domenica di ottobre. Eccoci qua, siamo con voi, ma prima di tutto salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che leggerà la nostra Angela Ricciardi. Quindi ecco il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno.

0: E quando torni al tuo paese, noi siamo qui al nostro paese, anzi alla nostra città Milano, e abbiamo Marco Roma, sentiamo i suoi saluti per quanto riguarda questa mattina. Andiamo a vedere come saluta Marco Roma stamattina.
1: Tanti auguri a Luciano Pavarotti, ti ricordiamo. Tanti auguri a Luca Carboni, tanti auguri a Massimo Ghini, ricordiamo Cristoforo Colombo. Tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno. Sempre ti ha portato nella mente, sempre ti ho ricordato con la mente, sempre da Marco Roma. Buongiorno.
0: Questo era Marco Roma. E noi invece che facciamo? Andiamo a fare i nostri saluti a TM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, e poi salutiamo anche Celeste che questa mattina si è svegliata alle 4:26. Bene, bene, bene. E così si va avanti con le nostre rubriche. Avevamo da ricordare che il nostro amico Claudio avrebbe bisogno di lavoro e si occupa di CAF, e quindi entrate, uscite, tutto il resto, eccetera, eccetera. Se siete nella zona di Rovigo e volete aiutare questo nostro amico Claudio, chiamatemi e vi darò il suo numero. Ah, qualcuno dice, ma perché non leggi? Perché il foglio mi è caduto e non l'ho trovato. Se lo trovo adesso vi leggerò il tutto. Bene, e allora dunque parliamo anche del nostro amico Francesco, salutiamo lui che non c'è più ma ci assiste da lassù, che per il dovere purtroppo è mancato. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona, e salutiamo anche la nostra Stella, che anche lei per il male del secolo ci ha abbandonato, ma la stella ci brillerà sempre in cielo. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea oppure se questa mattina dorme.
2: Marco Roma saluto che Marco Roma saluto che avvia videochiamata, avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Sentiamolo su
2: WhatsApp, riduce voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno. Siamo allora qui. Aggiungiamo pure Damiano.
0: Ah, oggi c'è anche Damiano.
3: È stato con me dalle 4, mi ha dato compagnia nel viaggio perché ho dormito a Roma oggi. Eccolo Damiano. Damiano, buongiorno, San Giuseppe.
0: Buongiorno. Buongiorno. Qui insomma bisogna farlo.
3: Buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana, ma mi hanno detto che tu sei anche chirurgo, vero?
3: Perché?
0: Perché il Papa sembra che debba fare un'operazione al polmone, ma hanno detto che Damiano sarà il chirurgo.
3: Ah, ci penso bene, sì.
0: Comunque, bene, oggi è lunedì 12 ottobre, qualcuno ha ricordato anche la scoperta dell'America, vero?
3: Sì, bello, Cristoforo Colombo.
0: Ecco, e quindi siamo qui anche questa mattina. Bene, ragazzi,
3: era il compleanno del grande artista Pavarotti.
4: 1942.
3: Che cavolo dici, Damiano?
0: 1492, ha detto bene, no? 1492.
3: Ah, ho capito, 1942.
0: No, 1492, no, forse
3: 12 ottobre.
4: Scoperta d'America. Nina Pinta da Santa Maria.
0: C'era anche la Pinta, la Santa. C'erano tutti praticamente.
3: Secondo me c'era quello super femmine di Rotterdam.
0: È stato uno dei primi, forse lui era già in un'altra vita probabilmente.
3: Cristoforo Colombo stava
4: con reincarnato.
3: Cristoforo Colombo stava con Damiano, stava.
0: Va bene. Allora ragazzi, dobbiamo ricordare gli appuntamenti del mercoledì.
3: Sì, certo. Alle 15:30 c'è il ritorno di Sasha Alessandra Carlisi.
0: Che continuerà
3: regista
0: a
3: sceneggiatrice,
0: continuerà a parlarci delle sue avventure.
3: Sì,
0: poi
3: sì.
0: La sera invece avremo alle 20 di sera, che è l'ora ufficiale, in via del Turtatore.
3: Io, e Abramo.
0: Abramo, quest'oggi invio del tutto eccezionale, che non sia sempre voi tutti i mercoledì, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E quindi Giuseppe Abramo questo mercoledì alle 20 di sera. Bene, allora tu sei verso Tor San Lorenzo oggi, sì? Oggi dovrebbe essere.
3: Sì, vado a Tor San Lorenzo, ma
0: con non
3: sto
0: molto.
3: Sto un quarto d'ora di ritardo nella partenza.
0: Ah. Bene, allora vediamo subito il brano di oggi, quando sono le 4 e 45 e 16 secondi.
3: Allora, il brano è Storia d'amore.
0: Storia d'amore.
3: È facile, è facile. È facile perché non l'ho scelto io.
4: Subito diretto.
0: L'ha scelta Damiano, per questo.
3: Con Damiano quando sceglie cose facili.
0: Ma è un brano vecchio.

0: Storia d'amore. La dedichiamo a Tiziana? O già abbiamo cambiato?
1: Va bene, la dedichiamo a Tiziana.
0: E la dedichiamo anche a Giovanna. E allora, dunque, storia d'amore Adriano Celentano, e ci sentiremo alle 5:15, 5:20 al massimo, per dopo che mandiamo questo brano e mandiamo qualche ballo di Beppe, qualche nuova canzone, torneremo con voi.
2: Damiano ha detto se gli sarebbe piaciuto entrare alle 5:15, ma ce la facciamo ad aggiungerlo o siamo troppi?
0: No, ce la facciamo, ce la fai, sì.
2: Damiano, tu ci stai alle 5:15, vuoi?
0: O dormi?
1: Alle 5:15 già sto per strada a vanno a Laura.
2: Va bene, ok, allora ti aggiungiamo, dai.
0: Va bene, okay. Allora ci sentiamo Adriano Celentano con Storia d'amore, va bene? Ciao ragazzi, a dopo allora.
1: Ciao, a dopo. Ciao.
0: Eccoci qua, allora... Storia d'amore Adriano Celentano. Che dite che ce la manda?

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, segue sempre il dialogo nel buio e segue sempre Via Vivaio 7. E oggi abbiamo una professoressa di sostegno che si chiama Federica. Buongiorno Federica.
3: Ciao a tutti, sono la prof Fede.
1: Chi meglio di lei, il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di disabilità. Insomma, oggi proprio facciamo proprio un 100 su 100 praticamente.
3: L'amplane.
1: Anche se poi i ragazzi, anche loro, hanno vissuto per un'oretta la disabilità. E allora diciamo i loro nomi e poi li sentiamo uno a uno. Allora abbiamo
3: Chat, Elagi, Giovanni, Francesco, Silvio e Gloria.
1: Allora, la professoressa porrà la domanda del momento. Vuole che la faccia io? Come...
3: Ma
1: faccia lei.
3: Allora ragazzi, un'esperienza come la definireste?
1: Ah, vedi.
4: Ciao. Io mi chiamo Chat, un'esperienza molto bella e la vorrei rifare.
1: Bene.
5: Ciao, sono Francesco. Un'esperienza bella, nuova, ed è giusto provare quello che provano le persone non vedenti.
1: Bene.
6: Ciao, sono Giovanni, un'esperienza davvero bellissima e sì, la rifarei pure io.
1: Sì. Poi ancora?
7: Sono Silvio, è stata un'esperienza unica.
1: Unica, mi piace, unica, tipo Antonello Venditti, unica. Poi andiamo avanti.
8: Ciao, sono Gloria, questa è stata un'esperienza molto bella e sicuro la rifarei.
1: Ecco, quindi l'anno prossimo tornerete tutti, va bene, eh? Ancora è rimasto qualcuno? Chi è rimasto? Elagi.
9: Ciao, sono Elagi.
1: Elagi, per te com'è andata l'esperienza?
9: È stata bellissima.
1: Allora, mi pare che abbiamo chiesto, tutti abbiano risposto, adesso la domanda ve la faccio io. Qual è stato il momento più bello di questa esperienza?
4: Alla fine, quando ho parlato un po', condiviso.
1: Dai sempre il nome.
4: Ciao, io mi chiamo Chat.
1: Sì.
4: Secondo me la parte più bella è stata quando alla fine.
1: Sì.
4: Tutti insieme ci siamo raccolti, un parlato, un po'.
1: Confronto,
4: sì.
1: Cosa che non si può avere quando si hanno sempre i cellulari accesi, vero?
4: Appunto.
1: Sì. Andiamo alla prossima. Qualcuno?
10: Ciao, sono Giovanni. Sì. Secondo me la parte più, diciamo, che mi è piaciuta di più è stata quando siamo entrati in una situazione dove tipo magari eravamo in strada e dovevamo capire quando dovevamo magari attraversare la strada, quello con l'altro.
1: Bene, ancora qualcuno?
11: Ciao, sono Gloria, secondo me la parte più bella è stata la fine perché ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo parlato.
1: Com'era il tavolo, Gloria? Rettangolare o rotondo?
11: Rettangolare.
1: Bene, qualche altra persona che vuole dire qualcosa?
5: Ciao, sì? Sono Francesco.
1: Sì, Francesco.
5: La parte che mi è piaciuta di più, onestamente, è appena si impara bene a orientarsi, perché da lì è proprio tutta un'altra cosa, un passaggio più divertente.
1: Bene, mi pare che avete parlato tutti? Manca qualcuno?
12: Silvio,
1: vieni, dici Silvio. Raccontaci tu, qual è stata la parte più bella? Il momento più bello?
13: La fine, comunque.
1: La fine, al bar, cosa hai bevuto al bar? Sì.
13: Lemon soda.
1: Allora, avrete fatto sicuramente delle domande alla vostra guida, adesso non so quali sia stata, comunque, avete qualche domanda ancora in sospeso sulla disabilità? A parte che avete gli insegnanti di sostegno che sicuramente vi ha raccontato tante cose sulle disabilità, quindi insomma siete abbastanza ferrati. Avete qualche domanda, qualche curiosità?
13: No.
1: Bene, allora tutti insieme. Io conto fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
12: viva dialogo nel buio.
1: Grazie e buon viaggio ragazzi.

Radio di Andrea Giuè. Questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica. Questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Giuè. Buon ascolto.

0: e si prosegue con le presentazioni dopo Andrea Gioè.
1: International Radio. Io sono Marco Pernice e vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Fire. Mi trovate sui maggiori social e sulle principali piattaforme streaming cercando Marco Pernice o eventualmente Marco Pernice Music. Io faccio un genere musicale che possiamo definire crossover, cioè una contaminazione fra funk, rock ed elettronica. Vi ricordo anche il videoclip di Fire su YouTube cercando Marco Pernice Music. Vi abbraccio e buon ascolto. Ciao.

0: Recò perdere la fiducia. Intro amici di Sassi.
1: International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

0: andassi altrove.
1: E allora che brano avevamo mandato, Marco, adesso?
2: Storia d'amore? No, adesso altrove.
1: Adesso altrove, prima storia d'amore l'abbiamo mandato prima, quando poi...
2: Altrove, siamo... bellissima, bellissima.
1: Ecco qua. E noi dobbiamo adesso vedere, ma ci abbiamo anche Damiano?
2: C'è Damiano.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam.
1: Lo sciupa femmine di Rotterdam, ecco qua. E allora chiamiamo Eleonora? No, chiamiamo Tiziano. No, vabbè. Allora, dunque, che si fa, ragazzi? Tu sei arrivato sul posto?
2: Manca poco.
1: Allora, io
2: oggi ho fatto tardi, niente caffè oggi pure.
1: Ah, nemmeno caffè oggi, quindi niente dispensa.
2: No, niente distribuzione di caffè.
1: Pazienza, oggi, proprio oggi che era il 12 ottobre, che c'era la festa di Colombo.
3: Non ti preoccupare, Giuseppe, che tanto magari io scrocca caffè, scrocca le bicette.
1: Ah, vabbè, adesso
2: sì, dovrei.
1: Una volta che non lo porta lui, lo prende lui per gli altri. Vabbè. Allora, ragazzi, non piove stamattina, vero?
2: Sembra. No, qua no.
1: Qua,
2: allora, non ho guardato le previsioni.
1: Al Vaticano non piove.
3: A Roma non piove.
1: E anche a Tor San Lorenzo, che poi è abbastanza vicino a Roma, non dovrebbe piovere nemmeno.
2: No.
1: Dunque, scegliamo un brano intanto per chiamare il capitano, oppure volete raccontare qualcosa voi intanto che faccio il numero?
2: Parliamo.
1: Allora, io avete il microfono voi, quindi io adesso mi stacco per chiamare il capitano, insomma, fino a che...
2: Damiano si attingerà a fare il suo percorso mattutino, accompagna sua mamma e suo fratello al lavoro, e poi Damiano va insieme al Vaticano col Papa, farà colazione col Papa stamattina.
3: Sì, mi fa trovare fette biscottate.
2: Con latte o col tè?
3: Col tè.
2: Buono.
3: Però il tè è freddo, però.
2: Freddo?
3: Freddo.
2: Pesca o limone?
3: Non è pesca. Lipton.
2: Ah, Lipton.
3: Lipton.
2: Uh-huh. Io invece bevo sempre estate. La marca estate, invece tanto.
3: Io lo so, me ne sono accorto, le fai i boccioni.
2: Bravo.
3: Dunque, la prossima canzone la dedico a Marco, Piccola Stella.
2: Oh, amore.
1: Piccola Stella, abbiamo il capitano, eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Così.
3: Buongiorno.
2: Signor capitano della nave, il dottor Vincenzo.
4: Ma oggi ho visto che vi volete avventurare in cose che non siete a conoscenza.
1: Cioè, cosa vogliono
2: avventurare? Tipo?
4: È stata scoperta l'America, lo sappiamo tutti, ma che giorno è stata scoperta l'America?
1: Il 12.
2: No, l'ha scoperta Damiano l'America.
3: No. Cristoforo Colombo l'ha scoperta, io l'ho ricoperta.
1: Lui vuole sapere che giorno della settimana? Era giovedì.
4: Sì, vabbè.
2: Era 12 ottobre sicuro.
1: 12 ottobre sicuro. Però mo lo chiediamo a Google che giorno era. Perché tra l'altro mi pare che
4: no, ma le coincidenze, no? Quando uno dice non si parte, non si arriva né di Marte né di Venere. Cristoforo Colombo è partito il 3 agosto 1942 ed era un venerdì.
1: Sì.
4: Ed è arrivato alle Bahamas, perché lì dove è arrivato lui erano le Bahamas, il venerdì 12.
1: Ma non era il Salvador dove è arrivato Colombo?
4: Voi non studiate, voi quello che vi dite, aprite il giornale.
1: È il libro, così dice.
4: Il giornale è libero.
2: È il libro, così dice.
1: È il libro, dice.
4: Io poi vi manderei in galera. Sapete perché si dice galera?
1: Perché erano.
4: Perché una volta quando uno faceva il birichino, tu rubavi, venivi condannati alle galere. Che erano le galere?
1: dove si le pagaie, dove si
4: allora facevate i rematori,
1: i rematori
4: li attaccavano lì, allora alle galere, perché quella è un tipo di nave, si chiamava galera, galera. Allora è rimasto questo fatto, va in galera, ma la galera non è il carcere in sé per sé, la galera era il tipo di nave che era. In Italia si usavano le galere, no?
1: Sì.
4: Invece quando un'altra cosa, uno dice chi sta proprio è partito con tre caravelle, ignoranti.
1: Tre caramelle.
4: Non è la partito
3: nina,
4: con la tre
3: nina,
4: caramelle.
3: La ninna, la ninna, la Santa Maria.
4: No, no, non erano tre caravelle, due erano caravelle, un altro tipo di nave.
1: Tutti sti errori.
4: Voi tutte queste cose non le spiegate. Perché? Perché siete terrestri, voi ascoltate la radio e il Grande Fratello.
2: Ma tu, capitano, le sai perché? Eri con loro o perché?
4: No, perché io sono curioso, voglio capire com'era una caravella. Quando pescavo una caravella? Per rendermi conto dell'impresa. Quando tu, per esempio, che ne faccio? Non parliamo di mare, perché se parliamo di mare tu ci parti avvantaggiato, no? Allora, per esempio, tu oggi vai al mercato e dici, io ho venduto 300 euro di merce. Per una persona, 300 euro, dice, ha venduto tanto, ha venduto poco, non ti sai rendere conto, no? Allora, quando io dicevo, Cristoforo Colombo è partito, vabbè, è partito, ma fammi capire, lui che potenziale aveva? Quando tu parti e dici, è partito con una nave che pescava 2 metri. Cioè, ti rendi conto dell'uomo, cioè tu attraversi un oceano con un pescaggio di 2 metri, ma non allora, ma queste navi come erano? Allora tu vuoi approfondire le caravelle, invece quella era una nau, infatti perché non tornò la Santa Maria? Perché si incagliò. Le caravelle erano studiate, appunto, erano delle navi molto manovrire, pescavano poco e avevano una manovrabilità, ed erano specialmente navi per tipo, diciamo, d'esplorazione, quando tu ti muovi in zone che non conosci. La Santa Maria era una nave più da carico, era grossa, diciamo, hai capito? Non aveva la manovrabilità. Ah. E poi lo sapete, quando Cristoforo Colombo tornò con 2 navi, giusto?
1: Le due navi
4: non tornarono insieme. Lo sapevate?
1: No, non sapevo.
4: Si persero in una tempesta, però incredibilmente si ritrovarono lo stesso giorno in ore diverse e tornarono a Palos, ma non tornarono insieme, uno tornò prima e un altro dopo, però lo stesso giorno.
1: Fortunatamente sì.
4: Però non fecero, capito? Non fecero il viaggio di ritorno insieme, perché durante il viaggio di ritorno si perse in una tempesta, infatti nessuno sapeva dell'altro.
1: Capito.
4: Allora,
1: bene.
4: Fatti capire, quando dice Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, anche l'altra nave aveva uno che la portava. Ci siamo capiti?
1: Sì.
4: Cioè, quando tu ti prendi il fregio che una nave va e entra e esce, non è detto che perché c'è solo un uomo, è tutto l'insieme che dobbiamo dire. Anche l'altra nave è tornata. Ma mi raccomando, se lo Cristoforo Colombo.
1: No.
4: Allora, l'importante, cosa insegna questa cosa? Cosa insegna? Che gli uomini soli al comando non servono a niente.
1: C'era anche l'altro uomo, l'altro comandante.
4: Ma se tu vuoi essere solo tu sempre al comando, cioè non impari all'equipaggio a cavarsela da solo, perché tu vuoi essere sempre tu la prima donna, non impari niente. Non è detto che la tua impresa andava avanti. Facciamo un esempio pratico. Quando, per esempio, Magellano, le storie di Magellano noi le sappiamo, perché Magellano non è mai tornato, morì dopo aver attraversato lo stretto di Magellano, però le sue opere sono state riportate, perché chi c'era a bordo che scriveva il diario di Magellano?
1: C'era uno scrivano.
4: Antonio Pigafetta.
1: Ah, Pigafetta, sì, sì, sì.
4: Antonio Pigafetta, che lui non era, era, un, era nato, tu era, era di no, Padova, mi sembra. Oh, Vicenza, Vicenza. E lui del mare non sapeva proprio niente, però lui era uno studioso di queste cose qua. Quando seppe che Magellano partiva, lui andò, prese, imbarcò lui, e niente di meno, ho scoperto che cosa? Che una delle copie di Antonio Pigafetta, la copia, che però non è quella originale sicuramente, ma è una copia però del 400-500, è a Milano, Giuseppe, è a Milano, alla, alla biblioteca ambrosiana, e noi lo dobbiamo andare a vedere questo cazzo di libro.
1: Andiamo a questo libro, dobbiamo andare
4: ma
1: a vedere.
4: Ma scriverò alla, alla, al monsignore là che è il direttore, io sono il capitano, voi mi dovete fare la foto insieme a questo libro.
1: Bene, allora scegliamo un brano, ragazzi, perché sennò troppo.
4: Un brano.
2: Vabbè, anche la regina ha bisogno della regina, praticamente.
4: Sì. Ah no, dobbiamo scrivere l'America, quello di Dannini. Fammi toccare l'America.
2: Però la regina ha bisogno della vicina, no?
1: La vicina, vicina, la regina. Allora, qual è che
2: comunque io vorrei sentire Gabri.
0: Quella. Dai, questa mattina
1: Gabri di Vasco Marco. Rossi?
2: Ma piccola stella?
1: Piccola stella di
2: è ultimo.
1: Perché c'è anche la piccola stella.
4: Siamo noi mercato. Siamo i primi, non siamo ultimi, noi siamo sempre i primi, siamo i primi.
1: Piccola stella ultimo.
4: Ma dove siete? Dove stanno?
1: Loro sono al mercato,
2: Ma no, io no, sembra quello è Damiano. Vabbè. Sta Damiano, no, un po' di confusione.
4: Sembra... No, mi sembra che stanno in una macchina.
1: No.
2: Sì, sì. Damiano sta in macchina, sì, sì, senti la macchina Damiano.
4: Si sentiva, sì. Si sentiva.

0: Piccola Stella, eccoci qua con il capitano e con il mercato di Tor San Lorenzo e con il Vaticano di Damiano. Insomma, siamo
1: qua.
0: Siamo
1: tutti qua.
0: Allora, vi ricordiamo che mercoledì alle 3:30, alle 15:30, tornerà la nostra Sasha Alessandra Carlesi per continuare a parlare del suo lavoro di regista, e alle 20 avremo invece Giuseppe.
2: Scappata da casa.
3: Giuseppe Abramo.
0: Giuseppe Abramo. Ecco qua.
3: Giuseppe Abramo.
0: Ecco. Invece questa mattina abbiamo Damiano che sta
3: a viaggiare verso il lavoro,
0: verso il Vaticano.
3: Deve portare al lavoro il suo fratello e quella santa donna della mamma che lo sopporta.
0: Ecco, sì. E quindi si inizia a lavorare presto stamattina. Allora, ritorniamo. Intanto, ragazzi, abbiamo da sentire Marco. Sentiamo Marco cosa. Sentiamo Marco cosa ci dice.
4: Di media, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 14 secondi. Ecco 11 qua. Ottobre alle ore 12:04.
0: Sentiamo
4: ascoltato.
0: Marco.
5: Registrazione locale.
3: Dennis.
0: Marco. Dennis, pardon.
6: Eccomi. Buongiorno. E buon inizio di settimana a tutti. Un saluto anche a te, Giuseppe. Naturalmente, io sono Dennis. Saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina.
0: E Damiano, non so.
6: E se ci sarà anche qualcun altro.
0: Bene. C'è Damiano,
6: oggi
0: c'è
6: lascio la scelta a qualcuno, sì, per il brano. E, bene, niente, ricordandovi che appunto domani sera dalle ore 18 su Danto Radio c'è il mio programma immensamente Dennis con della bella e buona musica italiana a 360 gradi, un programma dalle ore 18. Ok, vi
0: ascolteremo.
6: Ciao e ancora un salutone, grazie, ciao.
0: Salutiamo Dennis, io lo chiamo Marco alcune volte, non credo perché.
3: È vero,
0: l'ho sentito. Hai sentito pure adesso. Io gli dedicherei al nostro Dennis l'America, sì. Visto che si parlava di America, di Gianna Nannini. Cosa ne pensa il capitano? Gli dediamo America?
3: Sì, dai, bella.
0: Andiamo con
7: quella l'ultima, quella che dice fammi toccare, tocco l'America.
0: Quella, sì.

0: America, il brano di Gianna Nannini. E siamo qui in diretta alle 5:35 e 46 secondi. Abbiamo Marco
1: grande
0: Roma.
1: Grande l'America.
0: Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: Che sta montando qualcosa oppure ancora. E poi dall'altra parte abbiamo Damiano, dove appunto è collegato in macchina intanto che fa il viaggio verso il Vaticano. Siamo in tanti stamattina,
1: è bloccato la porta qua.
0: Si è bloccata la porta, che è successo?
2: Succede? No, non lo so, non si apre, si guida bene
0: La porta del la porta del furgone.
2: Interessante questa cosa.
0: Ecco qua.
1: La portiera
0: si è bloccata.
1: Sbloccata la portiera. Come si chiama la portiera?
0: Questa è in diretta, Marco, che sblocca la portiera.
2: Tutto in diretta.
0: Noi facciamo tutto in diretta, non è che. Che è successo, Marco? Sbloccata?
2: Vediamo un po', proviamo.
0: Ma non è che
2: posso sistemare.
0: Sì,
2: bravo.
1: Con la figura abbassata. No,
2: perché a me piace molto, io so tutto fare,
0: Se
2: rompe il bagno, vado a mettere a posto il bagno, si rompe la mattonella, la presa della corrente. Mi ha dato sempre adattato a fare un sacco di cose.
0: È multiuso.
2: Mi è sempre piaciuto.
0: Anche Damiano è multiuso, sa fare tutto Damiano.
2: Guarda, Damiano è bravo solo su un argomento.
0: Sciupa femmine.
2: Lui quell'argomento femminile è
0: insuperabile.
2: Sì, è capace di vedere donne nello stesso giorno in contemporanea.
0: Anche lì ci vuole.
2: Ma poi non abbiamo capito cosa gli fa, cosa gli propone.
0: Vabbè, però già.
1: Le paga!
0: No,
2: le pagherà, c'ha ragione.
0: È quello.
2: Le pagherà, perché se no. Non riusciamo a capire perché.
1: È una mia idea, non lo conosco, non lo so, penso.
2: Sì, forse.
0: Ma c'è in linea Damiano oppure ha chiuso adesso?
2: Sì. C'è. Damiano.
1: C'ha da fare.
0: No, sta guidando.
2: Sta guidando, quando lui parla con la madre, il fratello si è mutato.
0: Ah, ecco.
2: Damiano, ti sei mutato.
0: Ecco, si è ammutolito. Allora, scegliamo.
2: Damiano.
1: Vabbè. Sta pensando all'America.
0: Quella che ha sentito lui.
2: Scegli un'altra canzone?
0: Sì, scegliamo un'altra canzone.
2: Gabri
0: di Vasco Rossi.
2: Sì.
0: Gabri Vasco Rossi.
1: Chi è Gabri?
0: È un brano di Vasco Rossi che parla di una Gabriella e la chiama Gabri.

0: Abriera, questo è il brano che abbiamo scelto con Marco per dedicarlo al capitano.
1: Al capitano.
0: E anche a Damiano.
2: Direzione Vaticano.
0: Ecco.
1: Era ora.
0: Tra le tante sciupa femmine che c'è stata una Gabri?
2: No.
0: No. E allora ti auguriamo una Gabri.
1: Mi manca una Gabri.
0: Mi manca la Gabri.
2: Mi manca la Gabri.
0: A Gabri,
2: Addirittura, una mia ex si chiamava Norma.
0: Norma, vabbè, no, vabbè, Norma. Era
2: Norma di Napoli.
0: Beh, Norma, Norma, c'è qualche norma ogni tanto. E che non sempre si rispettano le norme, vero capitano?
3: Le norme sono fatte per essere rispettate.
0: Appunto. Bene, allora abbiamo salutato così il nostro caro amico Dennis, salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto quando sono le 5.44 e 48 secondi. A che ora arriva Damiano al Vaticano? Alle 6?
2: Verso le 6 e 10 così.
0: Ecco, poi timbro il cartellino e poi inizia a lavorare.
3: E poi comincia il rosario.
0: Il rosario, no, il rosario no, adesso.
3: Oh, ma dico che tutti quanti stanno pregando per il Papa. Hanno fatto ammalare, oh.
0: Ah, il Papa ha avuto questo.
3: Un nodulo da sciogliere.
0: Un nodulo, ha detto.
3: Un nodulo da sciogliere.
2: Dai, ce penso io che fa chirurgo.
0: Ci penso.
3: Gli americani qua non li fate campagna a Roma, oh.
0: E quindi niente, la Roma ieri non è andata poi tanto bene, no, vero?
2: No, è pareggiato 0-0.
0: E la Juventus che ha fatto? Perché mi sono addormentato, quindi non lo so.
3: Ha pareggiato 1-1.
0: Ah, ma stava perdendo, però
3: sì, perdeva all'81esimo, ha pareggiato, poi hanno preso traverso palo, sì. I due allenatori si sono detti qualcosa, li ha cacciati fuori.
0: Ah, quindi gli allenatori sono stati tolti fuori.
2: Ci hanno buttato fuori l'unico bomber, l'unico cannoniere, ci hanno buttato fuori.

0: Gattuso. Ragazzi, adesso ascoltiamo un brano di Gianni Morandi che si chiama Apri tutte le porte. Visto che si parla
1: apri
0: di calcio.
1: Apri tutte le porte.
0: Apri tutte le porte, si parla di calcio, quindi.

0: Bagna apri tutte le porte, fa entrare il sole.
1: Che entrano le zanzare.
0: Chiudiamo le porte che entrano le zanzare. No, le zanzare forse stanno finendo, le zanzare iniziano ad esserci il freddo, quindi
2: ecco. Io domani ho un'altra visita,
0: ecco qua Damiano, c'ha altre visite domani, invece
1: al Gemelli va
0: il Papa, va al Gemelli, sì, c'è il decimo piano,
1: al Terzo Vaticano,
0: c'è il decimo piano,
1: e lui è quello, no. L'ospedale è loro,
0: sono l'ospedale. Quel piano.
1: Papa Vettino lo chiamava il Terzo Vaticano.
0: Ah, il Terzo Vaticano. Poi da lì c'è sono anche.
1: Sono sempre lì.
0: Dovrebbe starci forse una settimana. Quindi.
1: Sì, teoricamente sì, e poi se ne va in Perù.

0: Vabbè, in Perù va a novembre, quindi ancora ce ne vuole.
1: Dai, lo vado a operare io al Papa.
0: Sì, hai preso un cacciavite? Che c'è, un cacciavite?
1: C'è un cacciavite e un taglierino.
0: Il taglierino e il cacciavite. E intanto Marco, cosa fa di bello? Marco, stai lavorando?
2: Io sto lavorando piano piano, apro rapidamente.
0: Apri tutte le porte.
1: Secondo me sei bucciato, per me ancora devi aprire.
0: Non ha fatto.
2: No, apri una cosa grande, apri, ci vogliono 3 ore d'orologio. Se mi chiedi quanto ci ho a preparare un manco, 3 ore. Quindi adesso sto proprio in alto mare, come direbbe il capitano. In alto mare.
1: In alto mare, come il capitano.
2: Ho montato la tenda automatica, sì. Ho messo la struttura sotto.
1: Allora, che devi montare? Fattura, sei automatica?
2: Sì, la tenda, però poi ti metti i palletti per tenerla.
1: Beh, certo, perché poi se
2: poi ti
1: le cose.
2: Devi mettere il banco. Devi mettere il banco sotto, capito? Ci vuole tempo. Poi siamo in alto mare.
0: Poi ci devi mettere i vestiti sopra.
2: Sì, sopra, cioè.
0: Appesi.
3: No, cioè stand, li appendi, no?
2: Beh, allora, gli stand, io finirò alle 8:30 di aprire tutto.
0: Beh, prima di quell'ora non viene quasi nessuno, no? O c'è qualcuno?
2: No, no, prima no, impossibile. Cioè vengono giusto a comprare la frutta. Qualche anziano abituato a comprare la frutta e la verdura.
3: Quelli che vanno a portare i bimbi a scuola.
0: Eh sì.
2: Sì, dopo che portano tutti a scuola, dopo vengono sicuramente.
0: Vengono a farsi girare il mercato del lunedì a Torino.
3: Cosa c'è di nuovo? Cosa vanno quest'anno? Che colori vanno?
2: Quest'anno, allora, io ho visto molto quel verdino leggero, molto questo verdino celestino, verdino chiaro, pastellato, così bello, delicato,
3: colori acquerello.
2: Sì, acquerello, un po' così, quei colori così.
1: È a parole tua, decidete.
2: No, vabbè, la moda ogni anno quei colori dipende, visto? Una volta è l'anno del giallo, una volta è stato l'anno del viola, del lilla. Diciamo che ho notato che tipo il grigio lo mettono quasi sempre. Per esempio sulla pigiameria il grigio viene messo quasi sempre.
3: Ci sono quei colori che affinano, che la gente non li cambia mai.
2: Non li cambia mai, tipo il grigio. È poi il grigio, se mi fanno 2 pigiami 3 colori, il grigio lo trovi sempre. Sempre lo trovi. È quello che un po' piace un po' a tutti, un po' neutro, un po' così.
1: Giuseppe, comunque in ascolto c'è un mio collega che sta in macchina con me.
2: Come si chiama?
1: Carlo.
2: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Salutiamo Carlo allora.
3: Carlo Quinto.
0: No, perché Carlo
2: Quinto, San Carlo.
0: San Carlo, salutiamo Carlo.
3: 4 novembre. Oh no.
0: Sì, 4 novembre San Carlo, sì.
4: 5:55 20 secondi.
0: Ragazzi, sono le 5:55.
3: 5:55, musica maestro.
0: E quindi
2: musica maestro.
0: E l'ora?
2: Facciamo l'ora tripla. C'è l'ora tripla adesso.
0: È l'ora tripla, l'ora tripla. Eppure 55 secondi, vai Marco.
2: Andiamo. Stamattina io sono con te.

0: viene da Roma. C'è Vincenzo il capitano, c'è Giuseppe Cesena e poi ci sono io che brillo tra le stelle.
1: E c'è Damiano.
2: Ci vuole l'applauso qua.
1: Ma hai dimenticato Damiano tu.
0: Vabbè, ho detto Carlo.
2: Bravo.
0: Ho detto che Carlo io. Ho tutelato Carlo oggi.
1: Tu hai preferito Carlo al Damiano che insomma è lo super femminile.
0: Perché lo sopporto tutti i giorni, quindi
1: ecco. Allora, e quindi c'è Damiano.
0: Perché tu devi sapere che le sue ex poi mi chiamano tutti a me, poi
1: sì, poi dicono
0: che tutte lo cercano, lo vogliono ancora, non è che finisce lì. Lo amano ancora, questa storia va avanti per mesi,
1: quindi lui
0: tutto è un magico.
2: Lo sciupa femmine di Rotterdam, come dici, no. Marco,
0: lo sciupa femmine di Rotterdam e del Vaticano pure.
3: No, non è di Amsterdam.
1: Lo sciupo viene di Amsterdam.
0: I poveri monachi.
1: Bene. E allora qui si continua a lavorare, si continua a un po' di tutto. Tra un po' noi ce ne andremo perché saranno le 6.
0: Finisce anche qui.
1: E manderemo un po'.
3: E si avvicina il Natale.
0: Tra, che bello.
1: Tra due
0: manca
1: mesi
0: poco.
1: Due mesi e 12 giorni è Natale.
2: Tra poco si inizia la settimana.
1: No, la settimana inizia da oggi.
0: È inizia da oggi la settimana. No, perché Damiano la
3: oggi è lunedì.
1: Oggi
0: Damiano ha fuso orario.
1: Hai fuso orario.
2: È lunedì se inizia la settimana.
0: Bravo. Io sono stato a casa, diciamo, giovedì e venerdì, però il tempo era brutto.
1: Quindi
0: allora mi sono
2: preso
0: io
2: pure
0: col
2: tempo brutto sto andando a lavorare.
0: Lo so, tu sei al chiuso, io purtroppo lavorando all'aria aperta. Beh, lavori dentro il Vaticano, no, lavori fuori.
2: Beh, tutte e due. Non lo devo portare il muletto.
0: Vabbè, ma tu con te non ti fa niente, capito? L'acqua che ti fa?
1: C'ha l'asino lui.
0: C'è l'asino tu e guida per te. C'ha tutte quelle donne lui. Tutte quelle donne.
3: Abile.
1: C'ha il muletto da portare. Bene, ragazzi.
2: Tutte ste donne, ma ce n'avessi una.
1: Ah, cioè, sembra solamente. Beh.
3: 5
1: sembra così, ma poi non è così. Dice, sembra che ha tutte queste donne, poi alla fine però non vabbè, ma comunque
0: se tutte lo vogliono nessuno ti
2: raccatta. Tutte queste donne, ma alla fine ce n'avresti una.
1: Bene, siamo
0: perché arrivati. Damiano, no, posso raccontare una cosa? Abbiamo un minuto? 5, 59, 6 secondi.
1: Pulsante, inserisci
0: codice. Siamo arrivati?
1: Sono le 6.
0: Era come quel famoso film di Eddie Murphy che cercava la donna della sua vita, il pastore gli diceva: tu dove l'hai cercata? Sai, nelle discoteche e nei bordelli. Tu la ragazza brava la puoi trovare là, le ragazze brave le trovi negli oratori, nelle chiese.
1: Certo.
0: E Damiano sta sbagliando via, deve trovare una via giusta e lì troverà quella seria per lui.
1: Vabbè, intanto lui ci non è detto che non si trovano anche lì le ragazze.
0: Sì, sicuramente.
2: Ogni tanto faccio pubblicità alla radio, ogni tanto ne porto una nuova.
1: Certo.
0: Tu continua così.
1: Portane tante nuove.
0: Tante nuove. Poi vediamo chi porta stamattina alle 6:50.
1: Va bene.
2: Vediamo se c'è Stallina.
1: Vediamo. Allora intanto
0: portiamo Lina, sì.
1: Vediamo intanto un brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, ragazzi, e ci sentiamo più tardi alle 6:50 con Damiano. Capitano, buona giornata, intanto ci sentiamo dopo. Ciao.
3: Buona giornata.
1: Bagno a mezzanotte. Ciao.
2: Ciao.

E siamo qui in diretta un po' di anni 60. Guarda che luna, Fred Buscaglione.

bandiera gialla e noi siamo qui in diretta e ricordiamo che c'è un nostro amico che si chiama Claudio, che è a Rovigo, quindi solo in zona Rovigo, si occupa di CAF e se volete chiamate in entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e da vari, archivio cartaceo e anche informatico, problem solving, quindi si ripara automaticamente da soli i computer, segretariali e riparazioni eccetera eccetera, inserimento dati ed altro, quindi se vi serve una persona di questo genere chiamatemi, io vi do il suo numero per poterlo contattare, visto che a Rovigo ha bisogno di lavorare. E adesso la notte è piccola, com'è? Così piccola, così dicono le gemelle Kessler.

0: Giacomo Rondinella Femmana. Ogni tanto questi brani devono passare, questi un po' anni 50, 60. E adesso andiamo con La Bocca, Bocca di Rosa, Bocca di Rosa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese,

0: parte la primavera. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Bocca di Rosa qui a Disabili International Radio, e adesso andiamo da Gianni Bella che dice: non si può morire dentro, dentro non, meglio morire fuori, no? Perché morire dentro

non si può morire dentro, soprattutto se poi la città è vuota. Io non muoio da solo, no, è meglio. Non è mai troppo presto. Disabili International Radio, con tutte le radio collegate alle 6:25 e 37 secondi.

0: Sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Continuiamo, allora, il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Est Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Intanto che c'è il nastro rosa, noi leggiamo questo annuncio per questo nostro amico che ha bisogno di lavorare a Rovigo, però, quindi se non in altre parti, si occupa di CAF, chiamata, entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestoniale Q-Web ed altri, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving ed altro, si autoripara il computer, inserimento dati ed altro. Chiamate me per parlare con Claudio se avete bisogno di una figura per dare una mano a questo signore che ha bisogno di lavorare. E intanto aspettiamo Maria Grazia per la poesia.

0: con il nastro rosa, e qui siamo in diretta con Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 5 104 e 7, mi pare, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Allora, la poesia di oggi?
1: La poesia di oggi si torna a parlare del problema che c'è stato nel periodo della pandemia a causa del coronavirus. È stato eccezionale, ci sono stati più morti che in una guerra addirittura, è stato detto questo, guarda. Quindi non è stata una tragedia proprio.
0: È stato qualcosa che se uno ce l'avesse detto non avremmo mai immaginato che poteva succedere.
1: No, assolutamente, e io non lo posso dimenticare, cioè evito di pensarci, perché bisogna pensare all'avvenire, bisogna vivere serenamente e prendere la vita con gioia, con spensieratezza. Però quando quelle poche volte che ci penso, insomma, è una cosa brutta, troppo brutta. Sono morte troppe persone.
0: Milioni di persone.
1: Proprio. Sì, sì, sì. Appunto, è stato detto che ci sono state più morti che in una guerra addirittura. Cosa da pazzi. Ma. Allora, la poesia di oggi si intitola Invocazione al Signore. Siccome io sono un po' leggermente religiosa, prego il Signore, prego Padre Pio anche, ma io prego anche per, non solo per i miei parenti, per la mia famiglia e parenti, ma anche per gli amici.
0: Certo.
1: E tu non lo sai che chiedo al Signore, a Padre Pio, che diano a tutti 100 anni di vita in buona salute, però
0: buona salute, perché certo.
1: In buona salute, perché la vita è bella viverla quando si sta bene,
0: certo.
1: Quando si è ammalati nel letto, allettati così, e avere bisogno di persone che ti assistono, eccetera, tanto vale andarsene a questo punto, guarda.
0: Certo, salutare il mondo,
1: io la sento così. Sì,
0: anche
1: sì.
0: Io sono convinto di te.
1: Allora,
0: andiamo d'accordo.
1: Per ora comunque per te è presto, perché sei ancora giovane.
0: Vabbè, non so mai.
1: Io vado per gli 80 anni, quindi.

0: perché hanno dovuto soffrire prima di morire uomini, donne, anziani e bambini. Le loro vite sono state tranciate. Infermieri e dottori ci hanno messo il cuore comportandosi da eroi. La pandemia è migliorata e siamo in attesa di vivere serenamente in mezzo alla gente. Signore, fai sentire il tuo amore, perdonaci e donaci la pace nel cuore. Io questa poesia l'ho scritta nel mese di aprile del 2020 addirittura.
1: Quindi quando c'era lui?
0: Sì, in piena pandemia, diciamo.
1: Certo. E allora sì, ci ascoltiamo Di Sole e d'Azzurro, così pensiamo di risvegliarci un po'. Di Sole e sì, di Azzurro. Grazie, bene, Maria Grazia, a mercoledì.
0: A mercoledì, ciao.

0: Ed azzurro, vediamo com'è il sole al Tor San Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto coperto, sono coperto.
0: Ciao Damiano, com'è il sole a Roma?
2: Buongiorno, buongiorno.
3: È ancora buio, ancora
0: il sole. È ancora buio. Buongiorno a Tiziana, com'è il sole a Roma? Tiziana, è buio anche.
2: Ancora non si vede, giù
0: dal
2: sole, ancora buio.
0: Ah, quindi stiamo andando verso, tra un po' cambieranno l'ora, poi si vedrà per un po', per qualche giorno, poi ritorna, poi anche farà giorno alle 8, quindi. Bene ragazzi, come è andata la domenica, Tiziana, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Ecco qua, perfetto. Allora Marco sta finendo di mettere a posto tutto. Ci ricorda gli appuntamenti di mercoledì. Giuseppe Abramo alle ore 20.
1: Sasha Alessandra Carliti ore 15 e 30. Ecco. Tutti e due gli appuntamenti mercoledì.
0: Mercoledì. Damiano invece quando ci sarà? Damiano ci sarà mercoledì prossimo, sempre alle 4 e 20.
1: Damiano sì, mercoledì alle 4 e

0: 40, Damiano.
1: Che sveglieremo come abbiamo fatto questa mattina. Tiziana tornerà alle 6:30, 6:50 per i saluti, sì, eccetera.
0: Poi se vogliono fare una telefonata per l'ospite alle 15:30 mercoledì, o alle 20.
1: Beh, se vogliono chiamare, siamo qui, il numero ce l'hanno loro.
2: E in Vaticano all'entrata ci sta, fuori l'entrata, diciamo, uscita, entrata, c'è sta uno già pronto con la videocamera. Anche. Non sai che devono portare fuori il Papa.
1: Ti devono. Ti controllano te? Ti controllano ogni volta che passi?
2: No, a me no, mi conoscono ormai, no, però perché mi sa che col fatto che devo operare il Papa, che devo uscire, già sono pronti con la videocamera. Sono qua davanti.
0: I giornalisti, la stampa.
1: Stanno guardando, dico, vediamo che dobbiamo fare a questo, sì, Papa.
0: La stampa sicuramente sta pronta.
1: Si vede cosa, ecco.
0: Ecco, spesso non fa la chiesa.
1: Siamo direttamente in diretta al Vaticano.
0: No, dove... va bene. Come è andato ieri?
1: Mentre anche Marco è in diretta con noi, abbiamo anche Tiziana.
0: Damiano, stamattina non l'hanno fatto entrare.
1: Non ti fanno entrare dal Papa stamattina, niente Papa.
0: Niente Papa.
1: Quindi vuol dire che te ne torni a casa, dai, così.
2: Magari.
1: Invece no, non torna a casa e se ne va. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione perché sono le 6:54. 35 secondi, sì, a 55 mandiamo la sigla. E quindi ragazzi, che c'è da dire?
0: Niente.
1: Che facciamo partire
0: tutto,
1: la sigla?
0: Tutto detto,
1: abbiamo detto di Abramo, abbiamo detto di Sasha, Alessandra, Carlesi. E allora, quando volete, contate a tre insieme e faccio partire la sigla.
0: Ok, 1, 2, 3.
3: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: Allora andiamo con i saluti. Partiamo sempre. Diamo la presenza alle donne. Tiziana.
5: Ciao a tutti e buon lunedì a tutti.
1: Bene, andiamo con Damiano che ha la precedenza perché ha a che fare col Vaticano.
2: Buona giornata a tutti.
1: E poi giustamente
2: buon inizio settimana.
1: Marco.
0: Viva la radio a mercoledì mattina.
1: Ricordati che vivi sempre, questo te lo dico per
0: sì.
1: Bene,
2: anche una cosa, un saluto anche a Giuseppe che se lo merita.
1: Grazie ragazzi, sì. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata, risentirci domani con gli amici del martedì e noi torneremo poi mercoledì mattina. Buona giornata a tutti quanti voi.
2: Ciao, viva a tutti.
1: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.

Io, se fossi Dio, io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, eppur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda.

nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore.

per le cazzate tipo compassione fammi in India. C'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna?

niente non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come il fuochiesto.

figlio appiccicano il muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia,

così per i giornali, diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento.

vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo.

odiosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così.

a tutto tondo, che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale.

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti, fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri.

poi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia? Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali, quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo a chi si uccide, c'è solo lo sgomento.

arrivi la luce che al mattino scompare. Questa è l'ora giusta per sognare. Quando le frasi

economica? Sì, bisogna lavorare sul concreto. Bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi?

0: ordine? Pubblico?
1: Sì.
0: Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra, la buona volontà.
1: Sì,
0: in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche.
1: Sì,
0: bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

0: di non vederti più.
1: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa fine.

C'è qualcosa che nel mondo non va. De, tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei Deus. E qualcosa qui nel mondo non va.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.

dove che sei, ciao Mario? Che vero che sei qui, sì, novio! Quella è una rossa! Tante cori, ciao! Guarda che sudato che ti sono! Cos'è che ha fatto? È il passo del Boscon! In corriera! Quota! 300! Maria mia! E da te cori! In Nevegal! A Siara! Da Mori, si, si!

0: Tiarí.
1: Pues sí, hola.
0: Son partigo el vaporín para arribar sul Vicentín. Su sui monti soriva con coraggio e volta. E sui sì, para andar meglio, che comenzo l'oggio e l'aggio. Ciao, Villico, cosa ti dici, ti ha?

0: dente enorme fuori dalla
1: mia. Ma dai. Ma no, Lena Revesela.
0: Cosa, sì?
1: Un orbetto.
0: Cosa mi frega, missione di via? Che ma mordu, porco, vole? Moro, villico, dimese moro.

qualche volta il masa intende al tenersele in spesa. Se

0: Io dico niente,
1: dove te curicio? Ma io dico che sei cosa? Col sacco. E dove te curi col sacco? Ma io dico. Io sei mica un sacco a più, sei un sacco normale, fammi vedere. Oh, capucci. Patate. Tiguine. Sappiano che ho trovato un campo abbandonato. Non che c'era mica di Susa, e c'era proprio abbandonato. Non che c'era neanche a reti alte 2,80 m con scritto Verbotes. Mi penso che fa sapere i turisti. Ma te credo, sei un po' comati, sai, qua in Val Beuna. Ti pensa che gli chiama pesci agli alberi? Va, dove ti curi? Su in col dei pesci. Ma non che sei, so che piare che sei, e che c'è ma pensi, ma sei matti, fa per invogliare il turismo di massa, ti capisci? Ah, ciao, cosa ti dici, vili con te?

0: l'autunno.
1: Le tornate le se scurta, se fai vesperi pilonghi, son le frasche

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
1: Senti cosa che mi scrive.
2: Gloria, però si ricorda sempre, oh?
3: Ascolta, non sta cominciando a capire, si ricorda sempre, anche se ricorda sempre. In 15 anni che sei andato in Cina, ma aveva scritto due volte che aveva scritto.
2: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, va bene, non ti scrive.
3: Insomma, senti, dimmi. Cara mamma di Marco Polo.
2: Che non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco Polo.
3: Perché io, no, io se poi o no.
2: Se poi o no.
3: Mio marito ce l'ha poi o no.
2: Per forza che poi o no.
3: Però mi no. Se riesorsi mi.
2: Ah, esorsiti.
3: Se riesorsi. Esorsi, mia
2: mamma. Ma tua mamma si esorsi.
3: No, c'era Manin.
2: Ah,
3: Manin sposata con Zorzi.
2: Ma qua è Zorzi, aspetta.
3: Dai, tiempo io. Quel piccoletto grosso.
2: Ah,
3: che stesso del ponte.
2: Sei
3: mio zio.
2: Va bene, insomma, dai.
3: Sei mio zio.
2: Sentivo cosa che dice di sta Cina, dai. Insomma. Dimmi.
3: Aspetta che esa. Ciò, cara mamma di Marco Polo.
2: Ancora, avevo appena detto, ciò.
3: Intanto è a Cina se granda.
2: Se sapeva che è granda, è a Cina se granda. Non vuol curiva che nasce in fondo per saperlo.
3: Va bene, ascolta, lasciami andare avanti. I cinesi se più di un miliardo.
2: No.
3: Un miliardo? Dice, oh,
2: però.
3: Se tanti, come fa a stargli? Mi non so.
2: Un miliardo, se no.
3: I va sempre in bicicletta.
2: E fa ben per circolazione. Ma fa inquinamento anche.
3: Sì, vero.
2: Io avanti. Io orientai.
3: L'unica roba, i me par tutti precisi. E dei volte mi sbaglio.
2: Ciò. Fa così, no? E i giapponesi stesso?
3: Ah, sì?
2: Tanti di sempre chi ride. Ah, c'è questa ragazza da ride, non lo so.
3: Aspetta un attimo. Iga costruì una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
2: Ma che fantasia! Oh. È in Cina c'è muraglia cinese.
3: E
2: c'è rispetto della muraglia svedese. Oh.
3: Aspetta. E a Sarai lunga 10.000 chilometri.
2: Oh, 10.000 chilometri.
3: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventa il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
2: Oh, beh, qui guardo sempre.
3: Adesso lavoro a corte del Gran Khan Kubilai.
2: Ah, c'è Kubilai Khan, c'è qui da stirpe di mongoli. No,
3: senti.
2: Non so,
3: infatti, il dice, senti, infatti, con che parlo, dei volte mi par che non capissa. E che dico, oh Kubilai, dei volte ti mi par da parlare con un mongolo. E io sei colpa da ridere come un matto.
2: Guarda che spirito!
3: Arrivo con sangue, ma cagato, no? Tu
2: mio, che ci prema tua, no?
3: Alla sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
2: Guarda che schietti, però!
3: Che ne sei un sacco in giro dappertutto.
2: Ah, ristoranti, sacco veloce.
3: Ogni giorno che ne versi uno di nuovo.
2: Ah, ti vedi?
3: Ti riconosci perché il sore porta che sei sempre due baioni di carta illuminai.
2: Ah, ho capito, no? Perché si anche qui, che dopo e te porta a casa a roba, no?
3: Ti porta a casa roba.
2: Che te che waze, no? Ma
3: come ti fa a sapere tutte queste robe, tio?
2: Che giro, no? Vedi, capito.
3: Senti. Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, sì. Ravioli al vapore e nuvole di drago.
2: Ah, cioè, non lo so, cioè, poi mangia qui bastoncini.
3: Qui bastoncini?
2: No? Ma sai che massa unta è roba, cioè, non mi piace mica.
3: Senti, dopo.
2: Dopo.
3: A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
2: Oh, cosa senti i wonton fritti?
3: Wonton fritti. Questa, ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta il cameriere ride.
2: Esatto, hai capito, sempre chi ride.
3: Senti.
2: E i giapponesi precisi, compagni, perché non sarai da ridere da chi, non lo so, dimmi.
3: Cara mamma, alla fine, quando mandiamo il conto, i ne offre sempre un fiato di graspa. Maia,
2: no. Qui hai rose, no, aromatica, buono che
3: mai. Ma non mangia mai più niente, sai mio figlio Marco.
2: No, sei buona, sì, che. Perché se noi ti dai birra cinese, no.
3: Ah, birra.
2: Birra cinese. No.
3: E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
2: Ti vedi che gentili che anche.
3: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
2: No, ci ascolta che torna a casa, sa,
3: Senti.
2: Il peccato.
3: Mi so di rancurarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca di beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
2: Ah, chissà che torna presto, però.
4: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: che ho detto a Carlo Giorgio? Noi a fare la canzone in conto, noi a fare. Facciamo il traghetto tutti i giorni.
1: Chi dice stamattina? No?
0: Oh, stamattina arriva prima ma turno, tocca a me.
1: Oh, ma scusate, datti il traghetto, vieni Carlo, vieni Giorgio.
0: Non so, mi dio, ciao, ciao Carlo e Giorgio. Che
1: ah, no, vabbè.
0: Insomma, monto Monica Bellucci.
1: No, che ti ho detto, sei finto?
0: E che ho detto, sei finto? Fa. No, no, che sei vero, è vero, tutto vero.
1: E ti ha pensato?
0: Non capita, perché non capita?
1: Ma si capita? Ma non capita.
0: Diciamo a Montemo.
1: E si usano, segna mia vocale e ti apporti su Rio, no?
0: Su Rio.
1: Voto.
0: Perché non c'è nessuno.
1: Ti dici, non capita.
0: Perché non capita? Ma si capita?
1: Ma non capita.
0: Tiro fuori il prosecchino, sul più bello, no?
1: Bodyguard. E
0: bodyguard.
1: Prima bodyguard.
0: Prima tutto sto uomo.
1: Cacciagana.
0: E io porta via.
1: Adesso, è vita si strana, perché ti dici delle volte, non capita.
0: Capita perché non capita, ma se capita, ma non
2: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi de Bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, tutto l'anno.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

0: ti va con quel popò del Carema?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. What I can't abuse.